Bene, male, ziosa, tanto per la schiacosa, e mo, e mo, e mo, e mo, e mo, mani che non ci stanno più un po', che nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo, nullo,